marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Liavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Electronic engineering.

0: laboratori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Accordo provvisorio tra Parlamento europeo e Stati Uniti membri dell'Unione europea sull'intesa commerciale con gli Stati Uniti. Confermati dazi al 15% su gran parte dei prodotti europei esportati in America. Il presidente USA Donald Trump aveva minacciato nuove tariffe senza ratifica entro il 4 luglio. Soddisfatta la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. A Pechino incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping alla grande sala del popolo. Xi ha parlato di relazioni sempre più solide tra i due paesi, mentre Putin ha definito la Russia un fornitore energetico affidabile anche nel contesto della crisi in Medio Oriente. Tensione nel Mediterraneo dopo l'intervento della marina israeliana contro la flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano colpi di gomma contro 6 imbarcazioni, tra cui una italiana, fermati in 29 connazionali, incluso il deputato M5S Dario Carotenuto, trasferiti ad Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto garanzie sulla loro sicurezza. Israele replica, usati mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti. Proseguono alle Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta marina di Alimatà, recuperati i corpi della professoressa Donatella Montefalcone e del ricercatore Massimo Gualtieri. In giornata il tentativo di riportare in superficie gli altri due dispersi. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà le autopsie al rientro delle salme in Italia. La cronaca, un'azione lucida non legata a patologie psichiche è finalizzata a colpire il maggior numero di persone. Così il GIP di Modena descrive l'episodio di sabato scorso quando un 31enne ha travolto 8 persone con l'auto nel centro della città. L'uomo fermato è accusato di strage e lesioni gravissime. Gli inquirenti non escludono la possibilità che il Cudri volesse fuggire in Marocco. Il governo è orientato a prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che indica anche nuovi interventi per l'autotrasporto nel prossimo Consiglio dei Ministri. Nel frattempo resta aperta la trattativa con Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per l'energia. Il calcio, l'Arsenal vince la Premier League, la 14ª della sua storia dopo 22 anni di digiuno. I Gunners possono far festa dal divano grazie al pareggio del Manchester City in casa del Bournemouth per 1-1, quanto basta per incoronare il club di Londra, campione d'Inghilterra, a una giornata dalla fine del campionato. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La visita oculistica. È importante che il veterinario segua una corretta impostazione per una visita oculistica. Per esami che richiedono approfondimenti strumentali o di interventi specifici particolarmente complessi, sarà opportuno chiedere l'intervento di veterinari esperti nel settore. La visita deve essere preceduta da una raccolta accurata sia della storia del paziente sia di quella concernente specificatamente gli occhi. L'anamnesi generale deve prendere in considerazione la razza del soggetto in esame, il sesso, lo stato di salute in generale, l'eventuale assunzione di farmaci, la provenienza dell'animale, l'ambiente in cui vive. L'anamnesi oftalmologica deve prendere in considerazione il motivo per il quale l'animale è portato in ambulatorio, come ad esempio la presenza di lacrimazione, un occhio chiuso, un cambiamento di colore nell'occhio, il tempo di insorgenza del problema, se l'animale ha già avuto problemi oculari. Nella valutazione della capacità visiva si presterà attenzione a come l'animale si orienta nella sala visita, sia alla luce sia nella penombra. Da valutare vari riflessi, quali l'abbagliamento, il riflesso palpebrale e quello corneale. Può anche essere eseguito l'esame dell'apparato naso-lacrimale con lo scopo di accertare un normale deflusso da parte dei dotti. Importante è poi la misurazione della pressione dell'occhio.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Accordo provvisorio tra Parlamento europeo e Stati Uniti membri dell'Unione europea sull'intesa commerciale con gli Stati Uniti. Confermati dazi al 15% su gran parte dei prodotti europei esportati in America. Il presidente USA Donald Trump aveva minacciato nuove tariffe senza ratifica entro il 4 luglio. Soddisfatta la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. A Pechino incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping alla grande sala del popolo. Xi ha parlato di relazioni sempre più solide tra i due paesi, mentre Putin ha definito la Russia un fornitore energetico affidabile anche nel contesto della crisi in Medio Oriente. Tensione nel Mediterraneo dopo l'intervento della marina israeliana contro la flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano colpi di gomma contro 6 imbarcazioni, tra cui una italiana, fermati in 29 connazionali, incluso il deputato M5S Dario Carotenuto, trasferiti ad Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto garanzie sulla loro sicurezza. Israele replica, usati mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti. Proseguono alle Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta marina di Alimatà, recuperati i corpi della professoressa Donatella Montefalcone e del ricercatore Massimo Gualtieri. In giornata il tentativo di riportare in superficie gli altri due dispersi. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà le autopsie al rientro delle salme in Italia. La cronaca, un'azione lucida non legata a patologie psichiche è finalizzata a colpire il maggior numero di persone. Così il GIP di Modena descrive l'episodio di sabato scorso quando un 31enne ha travolto 8 persone con l'auto nel centro della città. L'uomo fermato è accusato di strage e lesioni gravissime. Gli inquirenti non escludono la possibilità che il Cudri volesse fuggire in Marocco. Il governo è orientato a prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che indica anche nuovi interventi per l'autotrasporto nel prossimo Consiglio dei Ministri. Nel frattempo resta aperta la trattativa con Bruxelles sulla clausola di salvaguardia per l'energia. Il calcio, l'Arsenal vince la Premier League, la 14ª della sua storia dopo 22 anni di digiuno. I Gunners possono far festa dal divano grazie al pareggio del Manchester City in casa del Bournemouth per 1-1, quanto basta per incoronare il club di Londra, campione d'Inghilterra, a una giornata dalla fine del campionato. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino per un nuovo incontro.

incontro con il leader cinese Xi Jinping. Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, mentre Xi ha sottolineato la solidità dei rapporti bilaterali. Il presidente russo ha invitato Xi a Mosca il prossimo anno, definendo la cooperazione tra i due paesi un fattore di stabilità globale. Sul fronte ucraino, il Financial Times riferisce che nell'Unione Europea cresce l'ipotesi di nominare un rappresentante speciale per eventuali colloqui.

0: Benedetti. Oggi si tenterà di recuperare anche le altre due vittime ancora nella grotta, la figlia della docente Giorgia Sommacal e la ricercatrice Muriel Oddenino. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo e sta esaminando le attrezzature recuperate per ricostruire la dinamica dell'incidente. Momenti di tensione a Napoli, nel quartiere Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione nell'ambito del progetto di riqualificazione Restart Scampia. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo vicino è stato evacuato in via precauzionale. Sul posto soccorritori e forze dell'ordine per gli accertamenti. Il piano di abbattimento della Vela Rossa segue quello della Vela Gialla, già demolita nei mesi scorsi. Il calcio, l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta dopo la vittoria sul Burnley e il pareggio del Manchester City contro il Bournemouth. Il tecnico Pep Guardiola lascia così il titolo al suo erede Michael Arteta con una giornata di anticipo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici.

Materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie.

Eventuali colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. Tra i nomi in discussione figurano l'ex premier italiano Mario Draghi e l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti chiuderanno rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Washington, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, sta lavorando a una soluzione in modo molto piacevole, con un riferimento a un possibile viaggio nel paese. Alle Maldive proseguono le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta di Alimatà. Ieri sono stati portati in superficie i corpi di Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone, identificati da una squadra di sub finlandesi dopo il recupero precedente di Gianluca Benedetti. Oggi si tenterà di recuperare anche le altre due vittime ancora nella grotta, la figlia della docente Giorgia Sommacal e la ricercatrice Muriel Oddenino. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo e sta esaminando le attrezzature recuperate per ricostruire la dinamica dell'incidente. Momenti di tensione a Napoli, nel quartiere Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione nell'ambito del progetto di riqualificazione Restart Scampia. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo vicino è stato evacuato in via precauzionale. Sul posto soccorritori e forze dell'ordine per gli accertamenti. Il piano di abbattimento della Vela Rossa segue quello della Vela Gialla, già demolita nei mesi scorsi. Il calcio, l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta dopo la vittoria sul Burnley e il pareggio del Manchester City contro il Bournemouth. Il tecnico Pep Guardiola lascia così il titolo al suo erede Mikel Arteta con una giornata di anticipo. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: e 3 minuti.
1: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà. Si tratta di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino, grazie al team finlandese impegnato nelle operazioni. Nella giornata di ieri erano già stati recuperati i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è già rientrata in Italia. La procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Incontro a Pechino tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping, con un colloquio privato a porte chiuse durato circa 90 minuti. Xi ha ribadito la solidità dei rapporti bilaterali, mentre Putin ha invitato il presidente cinese a Mosca il prossimo anno, definendo la cooperazione tra i due paesi un fattore di stabilità globale. E da Pechino il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che di fronte alle dichiarazioni bellicose del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia proseguirà l'operazione militare fino al raggiungimento dei propri obiettivi. Peskov ha parlato mentre il presidente russo era proprio a colloquio a Pechino con il leader cinese Xi Jinping. Le guardie rivoluzionarie iraniane avvertono che in caso di nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti, il conflitto potrebbe estendersi oltre la regione. Nel messaggio diffuso, i Pasdaran affermano di non aver ancora utilizzato tutte le proprie capacità e minacciano colpi devastanti in risposta a eventuali nuove aggressioni. L'intesa sui dazi al 15% con gli Stati Uniti resta valida fino al 31 dicembre 2029, ma prevede clausole di sospensione anticipata. Secondo l'accordo raggiunto tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo, la Commissione UE potrà revocare le preferenze tariffarie già dal 2026 se Washington manterrà dazi superiori al 15% su acciaio e alluminio europei o non risponderà alle richieste dell'Unione sul trattamento dell'export. Questa sera alle 21 al Beşiktaş Park di Istanbul si gioca la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Per i tedeschi di Julian Schuster è la prima finale europea, mentre la formazione inglese guidata da Unai Emery punta un nuovo trofeo dopo la Coppa dei Campioni del 1982, in palio anche l'accesso alla prossima Champions League. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: We're living in a dream. Life's a mystery.

0: Stai ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il Setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi, predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani dispersi nella grotta di Alimatà. Si tratta di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino, grazie al team finlandese impegnato nelle operazioni. Nella giornata di ieri erano già stati recuperati i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è già rientrata in Italia. La procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Incontro a Pechino tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping, con un colloquio privato a porte chiuse durato circa 90 minuti. Xi ha ribadito la solidità dei rapporti bilaterali, mentre Putin ha invitato il presidente cinese a Mosca il prossimo anno, definendo la cooperazione tra i due paesi un fattore di stabilità globale. E da Pechino il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che, di fronte alle dichiarazioni bellicose del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia proseguirà l'operazione militare fino al raggiungimento dei propri obiettivi. Peskov ha parlato mentre il presidente russo era proprio a colloquio a Pechino con il leader cinese Xi Jinping. Le guardie rivoluzionarie iraniane avvertono che, in caso di nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti, il conflitto potrebbe estendersi oltre la regione. Nel messaggio diffuso, i Pasdaran affermano di non aver ancora utilizzato tutte le proprie capacità e minacciano colpi devastanti in risposta a eventuali nuove aggressioni. L'intesa sui dazi al 15% con gli Stati Uniti resta valida fino al 31 dicembre 2029, ma prevede clausole di sospensione anticipata. Secondo l'accordo raggiunto tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo, la Commissione UE potrà revocare le preferenze tariffarie già dal 2026 se Washington manterrà dazi superiori al 15% su acciaio e alluminio europei o non risponderà alle richieste dell'Unione sul trattamento dell'export. Questa sera alle 21 al Beşiktaş Park di Istanbul si gioca la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Per i tedeschi di Julian Schuster è la prima finale europea, mentre la formazione inglese guidata da Unai Emery punta un nuovo trofeo dopo la Coppa dei Campioni del 1982, in palio anche l'accesso alla prossima Champions League. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Anche i nostri piccoli amici hanno bisogno di fare un tagliando per monitorare lo stato delle varie funzioni organiche e per far valutare da un esperto se determinati sintomi o modificazioni comportamentali sono la conseguenza o il campanello di allarme dei disturbi generalizzati. Il proprietario dell'animale deve sempre controllarlo con attenzione, in quanto sono di fondamentale importanza le sue osservazioni riguardanti possibili alterazioni del suo stato di salute. Significative sono le notizie che potrà fornire al sanitario concernenti i luoghi che l'animale frequenta o ha frequentato, i possibili incontri che ha avuto con altri soggetti o animali di specie diversa, se nell'ambiente domestico sono state effettuate disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, la normale frequenza delle funzioni organiche, il tipo di alimentazione, le cure praticate. Ulteriori attenzioni vanno rivolte ad una scrupolosa osservanza del rispetto delle scadenze vaccinali per non lasciare periodi in cui l'animale sia potenzialmente aggredibile.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono stati recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi dei subacquei italiani dispersi nella grotta di Alimatà, grazie al team finlandese impegnato nelle operazioni. Si tratta di Giorgia Somakal, 23 anni, figlia della professoressa Monica Montefalcone e della ricercatrice Muriello Denino. Secondo le prime ricostruzioni, tutti e cinque sarebbero morti nella parte più profonda della caverna esplorata. La difesa del generale libico al-Masri ha presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per i presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi in Libia. Secondo i legali, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. La Russia ha confermato l'intenzione di proseguire l'operazione militare in Ucraina, individuando nel leader di Kiev Zelensky il principale ostacolo a una risoluzione pacifica del conflitto. Il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che le parole di Zelensky, secondo cui Kiev avrebbe preparato un piano di attacchi contro la Russia per giugno, non favoriscono l'avvio di una soluzione

negoziata. Mosca allora ribadisce che l'operazione continuerà fino al raggiungimento dei propri obiettivi strategici. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea starebbe invece valutando l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel e l'ex premier italiano Mario Draghi come possibili mediatori con il presidente russo Putin, secondo quanto riportato dal Financial Times. Lo scenario economico italiano continua a deteriorarsi, questo l'allarme lanciato da Confindustria nel suo rapporto mensile.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono stati recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi dei subacquei italiani dispersi nella grotta di Alimatà, grazie al team finlandese impegnato nelle operazioni. Si tratta di Giorgia Somakal, 23 anni, figlia della professoressa Monica Montefalcone e della ricercatrice Muriello Denino. Secondo le prime ricostruzioni, tutti e cinque sarebbero morti nella parte più profonda della caverna esplorata. La difesa del generale libico al-Masri ha presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per i presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi in Libia. Secondo i legali, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. La Russia ha confermato l'intenzione di proseguire l'operazione militare in Ucraina, individuando nel leader di Kiev Zelensky il principale ostacolo a una risoluzione pacifica del conflitto. Il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che le parole di Zelensky, secondo cui Kiev avrebbe preparato un piano di attacchi contro la Russia per giugno, non favoriscono l'avvio di una soluzione negoziata. Mosca allora ribadisce che l'operazione continuerà fino al raggiungimento dei propri obiettivi strategici. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea starebbe invece valutando l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel e l'ex premier italiano Mario Draghi come possibili mediatori con il presidente russo Putin, secondo quanto riportato dal Financial Times. Lo scenario economico italiano continua a deteriorarsi, questo l'allarme lanciato da Confindustria nel suo rapporto mensile. A pesare l'aumento dei prezzi del petrolio, legato alla mancata riapertura dello stretto di Hormuz, nonostante la tregua in Medio Oriente, che amplifica l'impatto sull'inflazione e riduce la fiducia di famiglie e imprese, con possibili effetti sul credito. A rischio sono consumi e servizi, mentre per l'industria l'unico motore rimane, al momento, il PNRR. Secondo Confindustria, senza interventi mirati, lo shock rischia di estendersi, rallentando ulteriormente la crescita e la dinamica economica complessiva. Anche lo sport, con i playoff NBA nella finale di Eastern Conference, storica rimonta in gara 1 dei New York Knicks, che ribaltano i Cleveland Cavaliers al Madison Square Garden all'overtime 115-104, dopo essere stati sotto di 21 punti a 8 minuti dalla fine, protagonista assoluto Jalen Brunson, autore di 38 punti. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Polemiche dopo che il ministro della sicurezza di Israele, Itamar Ben-Gvir, ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati tra ieri e lunedì mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X lo si vede camminare tra i fermati a terra ammanettati e bendati e deriderli. Benvenuti in Israele, siamo i proprietari di questa casa. Il governo italiano ha convocato l'ambasciatore israeliano, il ministro Tajani, è inaccettabile. Pretendiamo le scuse. Ora Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione della visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi, la prima dal 2000. Le due nazioni hanno elevato le relazioni a partenariato strategico speciale, definito storico da Meloni, che ha sottolineato fiducia e amicizia sviluppate negli ultimi 3 anni. I leader hanno discusso della crisi iraniana e della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, auspicando progressi nei negoziati di pace. Modi ha evidenziato la crescita dei rapporti commerciali con scambi bilaterali da oltre 20 miliardi di euro, e più di 800 imprese italiane attive in India. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno minacciato di estendere la guerra oltre il Medio Oriente qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente l'Iran. In una dichiarazione pubblicata su Sepah News, i Pasdaran hanno affermato di non aver ancora impiegato tutte le loro capacità militari. La nota accusa Washington e Tel Aviv di non aver imparato dai fallimenti strategici subiti in passato e promette azioni concrete sul campo, non dichiarazioni sui social network. La notte scorsa una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riferito da Channel 12. Condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, a processo per il tentato omicidio e la rapina di 50 euro ai danni dello studente milanese Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito lo scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca e che ha riportato una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia è stato invece condannato per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha comunque abbracciato i due aggressori prima che la polizia penitenziaria li scortasse fuori dall'aula, un gesto che ha colpito i familiari e i presenti. Il calcio questa sera alle 21 al Beşiktaş Park di Istanbul, la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Per i tedeschi di Schuster la prima finale europea, la formazione inglese guidata da Unai Emery punta a un nuovo trofeo dopo la Coppa Campioni del 1982. È tutto, grazie dell'ascolto.

personalizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Sdegno e indignazione per il video nel quale il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir deride gli attivisti della flottiglia detenuti nel porto di Ashdod, ammanettati e bendati in ginocchio. Inammissibile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano

0: Ma sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, pretendiamo le scuse, affermano in una nota la Premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore israeliano per chiarimenti. Reazioni anche nello stato ebraico, con il primo ministro Netanyahu che in un comunicato spiega come il comportamento di Ben-Gvir non sia in linea con i valori e le norme di Israele e annuncia di aver dato istruzioni alle autorità competenti di espellere gli attivisti il prima possibile. Protesta anche la Francia, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv a Parigi. Recuperati gli ultimi due corpi dei cinque subitaliani deceduti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, il cui cadavere era stato portato in superficie ieri, e della ricercatrice Muriel Oddenino. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Condannata a 20 anni di carcere, Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese della Bocconi, lo scorso 12 ottobre in zona Corso Como. Il 22enne picchiato dal branco e poi accoltellato ha una lesione permanente. Scarcerato il coimputato Amedati, ha condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso, a deciderlo il GUP di Milano. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, la vittima ha abbracciato i suoi aggressori. Altri tre giovani sono imputati davanti al tribunale dei minorenni nel processo parallelo. Entro stasera previsto il rientro dei circa 300 residenti sgomberati da un edificio attiguo alla Belarossa di Scampia a Napoli, crollata la scorsa notte. Fortunatamente era in demolizione disabitata, nessuno è rimasto ferito. Il calcio stasera si assegna la prima Coppa Europea. A Istanbul la finale di Europa League tra gli inglesi dell'Aston Villa e i tedeschi del Friburgo. Mercoledì prossimo a Lipsia quella di Conference tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Sabato 30 maggio si assegna la Coppa più prestigiosa. I detentori del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, fresco vincitore della Premier League, si affrontano a Budapest nella finalissima di Champions League. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali. Nel settore

0: Biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Vet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione. Sdegno e indignazione per il video nel quale il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir deride gli attivisti della flottiglia detenuti nel porto di Ashdod, ammanettati e bendati in ginocchio. Inammissibile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Pretendiamo le scuse, affermano in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore israeliano per chiarimenti. Reazioni anche nello stato ebraico, con il primo ministro Netanyahu, che in un comunicato spiega come il comportamento di Ben-Gvir non sia in linea con i valori e le norme di Israele e annuncia di aver dato istruzioni alle autorità. Protesta anche la Francia, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv a Parigi. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, il cui cadavere era stato portato in superficie ieri, e della ricercatrice Muriel Oddenino. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Condannata a 20 anni di carcere Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese della Bocconi, lo scorso 12 ottobre in zona Corso Como. Il 22enne picchiato dal branco e poi accoltellato ha una lesione permanente. Scarcerato il cui imputato Ahmed Ati, ha condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso, a deciderlo il GUP di Milano. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, la vittima ha abbracciato i suoi aggressori. Altri 3 giovani sono imputati davanti al tribunale dei minorenni nel processo parallelo. Entro stasera previsto il rientro dei circa 300 residenti sgomberati da un edificio attiguo alla Belarossa di Scampia a Napoli, crollata la scorsa notte. Fortunatamente era in demolizione disabitata, nessuno è rimasto ferito. Il calcio stasera si assegna la prima Coppa Europea. A Istanbul la finale di Europa League tra gli inglesi dell'Aston Villa e i tedeschi del Friburgo. Mercoledì prossimo a Lipsia quella di Conference tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Sabato 30 maggio si assegna la Coppa più prestigiosa. I detentori del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, fresco vincitore della Premier League, si affrontano a Budapest nella finalissima di Champions League. Ed è tutto, un buon ascolto.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema.

0: Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno, sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Iavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Critica anche in Israele. Italia e Francia convocano gli ambasciatori. Sdegno e proteste per il video nel quale il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir deride gli attivisti della flottiglia detenuti nel porto di Ashdod, ammanettati e bendati in ginocchio. Inammissibile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Pretendiamo le scuse, hanno affermato in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Superata la linea rossa, vedremo quali decisioni adottare, ha spiegato il capo della Farnesina. Reazioni anche nello Stato ebraico, con il primo ministro Netanyahu che in un comunicato sottolinea come il comportamento di Ben Gvir non sia in linea con i valori e le norme di Israele e annuncia di aver dato istruzioni alle autorità competenti di espellere gli attivisti il prima possibile. In fase di finalizzazione il testo di un accordo tra USA e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, riferisce Al-Arabiya. Il capo dell'esercito pakistano potrebbe recarsi domani a Teheran per annunciare la versione definitiva del documento. Recuperati a 60 metri di profondità gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, il cui cadavere era stato portato in superficie ieri, e della ricercatrice Muriel Oddenino. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. La terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato l'esponente di Fratelli d'Italia, presente in aula al momento della sentenza. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione di Del Mastro con la formula perché il fatto non costituisce reato. Il ciclismo, l'ecuadoriano Narváez ha vinto in volata sul traguardo di Chiavari l'11ª tappa del Giro d'Italia. Il portoghese Eulalio per il 7º giorno rimane ancora in maglia rosa. Ed è tutto, un buon ascolto.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Critica anche in Israele. Italia e Francia convocano gli ambasciatori. Sdegno e proteste per il video nel quale il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir deride gli attivisti della flottiglia detenuti nel porto di Ashdod, ammanettati e bendati in ginocchio. Inammissibile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Pretendiamo le scuse, hanno affermato in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Superata la linea rossa, vedremo quali decisioni adottare, ha spiegato il capo della Farnesina. Reazioni anche nello stato ebraico, con il primo ministro Netanyahu che in un comunicato sottolinea come il comportamento di Ben Gvir non sia in linea con i valori e le norme di Israele e annuncia di aver dato istruzioni alle autorità competenti di espellere gli attivisti il prima possibile. In fase di finalizzazione il testo di un accordo tra USA e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, riferisce Al-Arabiya. Il capo dell'esercito pakistano potrebbe recarsi domani a Teheran per annunciare la versione definitiva del documento. Recuperati a 60 metri di profondità gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, il cui cadavere era stato portato in superficie ieri, e della ricercatrice Muriel Oddenino. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. La terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato l'esponente di Fratelli d'Italia, presente in aula al momento della sentenza. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione di Del Mastro con la formula perché il fatto non costituisce reato. Il ciclismo, l'ecuadoriano Narváez ha vinto in volata sul traguardo di Chiavari l'11ª tappa del Giro d'Italia. Il portoghese Eulalio per il 7° giorno rimane ancora in maglia rosa. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo

0: familiare ed interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Aroma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

posti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Action.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.